0: Siamo stati al Fantacinema con l'uomo che perdeva i minuti, sì, il nostro Lollo, famosissimo, sì, sì, Lollo Lorenzo, protagonista di questo fantafilm. Nel magico mondo del nostro Halo, sì, io l'ho chiamata l'Halo Land,
1: Halo Land,
0: la tua testa,
1: bello, Halo
0: che
1: Land,
0: produce questi come si dice, queste trame di film.
1: Ah, pensavo queste minchiate.
0: No, invece, no, non volevo, non mi permetto.
1: No, bene.
0: Vediamo cosa ci hanno scritto gli amici del comedy.
1: Sì, ci hanno scritto Chiara e Luca. No, ci avete scritto in tanti, però io ho scelto i messaggi di Chiara e Luca, che salutiamo. Chiara scrive: io perdo minuti ogni volta che dico controllo un attimo il telefono. Ha scritto blink
0: blink blink.
1: Sono passate 2 ore e sto guardando un video su come si piegano i tovaglioli a forma di cigno, che comunque può sempre tornare utile.
0: Sì, sempre.
1: Chi lo sa. E poi Luca scrive: a me succede quando cucino, metto la pasta, guardo fuori dalla finestra un secondo, blink. Tutti blink hanno scritto.
0: Sì, è rimasto impresso.
1: E sto mangiando colla. Credo che il ladro di minuti viva nella mia cucina.
0: Io, a me succede invece quando dico: mi poggio 10 minuti, devo fare un riposino, un quarto d'ora, ping, mi sveglio il giorno dopo.
1: Ma a me è successo una volta. Prima di cena ho detto: mi appoggio un attimo. Ho aperto gli occhi, era l'alba. Ho detto: ma scusa, ma io dovevo uscire quella
0: un
1: sera.
0: Un attimo è durato 6 ore.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

In questa settimana speciale di Best Of stiamo ripescando degli argomenti del passato, ma tra poco però ci proietteremo verso il futuro, perché per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, avremo la barra di ricerca Google nel futuro, quindi quali potrebbero essere proprio le ricerche del futuro che verranno effettuate nella barra Google? Lo vediamo tra poco al Comedy Radio Show.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: hear it, the more you feel it.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, barra di ricerca, barra di ricerca Google nel 2134. Quali potrebbero essere le cose, appunto, che le persone potrebbero ricercare in questo anno specifico su Google?
2: E sono molto curioso.
1: Chissà se Google ancora esisterà, penso proprio di sì, sarà fatto di ologramme, sì. Cioè cercherai col pensiero. Comunque, iniziamo con mia nonna dice di essere una baddie, non so cosa sia. Fabrizio Corona, capo della rivoluzione partigiana, vita e opere.
2: Quindi vuol dire che ha visto. Sì. Fucellone!
1: Quando è stata l'ultima qualificazione dell'Italia ai mondiali? Questa fa male. Mastrota ha ancora in sconto il set di pentole.
2: Come non c'è?
1: Toni Pitoni, vita e opere riassunto. Beh, tanta roba.
2: Pensa cosa c'è in quel riassunto.
1: Ma secondo me, sì, sarebbe da ricercare. A cosa servivano i banchi a rotelle nel 2020? Beh, mamma mia. Benzina a meno di 34,89 euro al litro. Dove? Punto di domanda. Speriamo di no.
2: Alcune domande sono eterne nel corso dei secoli.
1: Non ce n'è Covid, analisi sintattica e riconoscimento delle costruzioni. Come sbloccare il frigo quando l'AI decide che sei sovrappeso?
2: Ti immagini?
1: Tu che inventatene una anche tu.
2: Dai, ne penso una.
1: Pensane una. Qua abbiamo: a cosa servivano carta e penna? Già adesso.
2: Ah, che peccato, vero?
1: Senti questa: dopo 5 lauree posso fare il netturbino?
2: Carina, vera, molto reale. Ne ho pensata una, tipo: dove posso parcheggiare la mia astronave? Oppure: ho fatto sesso con un robot, posso restare incinta?
1: Date dei prossimi concerti di ChatGPT, per rimanere in tema. Poi abbiamo: domani non posso fare la visita prenotata dal 2025. Entro quante ore la disdetta? Mamma mia. Quali sono i pronostici sulla prossima stagione di Un Posto al Sole?
2: Perché Un Posto al Sole, secondo me, non finirà mai.
1: Quando esce GTA 6? Questa per intenditori?
2: Sì, questa è per intenditori, anche per persone che sono stanche di aspettare, però ci siamo quasi.
1: Che fine ha fatto Bugo? Come si allevano gli alieni? E c'era un detersivo o un succo? E basta, finiamo così. Cioè, potrei andare avanti all'infinito, però chi ha vinto il mondiale 2026 l'abbiamo già detto. Come cambiare le pile al mio bambino?
2: Un piccolo cyborghino.
1: Morgan Freeman, età definitiva. E con questa chiudiamo.
2: Eh sì.

Mi sono molto divertita anche oggi, cari amici del Comedy Radio Show, e meno male che la settimana non è ancora finita, quindi vi rinnovo l'appuntamento a domani, a venerdì 14, ci avviciniamo anche al Ferragosto, con me Alessandra Bellotti. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Stop! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Sono le 3.
5: WRN Radio.
6: WRN Radio, in the music.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio. La tua radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: Sono le 3:59.
4: QRN Radio.

Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e diamo il via a un nuovo appuntamento oggi, giovedì 20 di agosto. Ma come ci siamo arrivati al 20 di agosto? Era soltanto praticamente ieri il primo, vabbè, comunque.

Comunque, praticamente domani saremo a settembre, ma non ci pensiamo. È il programma questo dedicato interamente all'Italia. Con noi oggi ci sarà Fausto e visto che ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator e di farvi scoprire nuovi posti in Italia, oggi andiamo a Civita di Bagnoregio, conosciuta anche come la città che muore. Poi parleremo di Bottarga e torna l'appuntamento con l'agenda, che non può mancare. Quindi tutte le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 20 di agosto. E poi i compleanni, il proverbio del giorno, tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte! E ti...

0: È giovedì e siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri. Torna con noi Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Buon giovedì, buon 20 di agosto. Tanti di voi staranno rientrando. Oppure c'è anche chi parte per le ferie e per le vacanze estive. E noi partiamo in un senso diverso, subito con le date, con l'agenda, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 20 di agosto.
1: Nel 1372 ci fu la stipula del Trattato di Avignone tra Federico IV di Sicilia e Giovanna I di Napoli, atto finale della Guerra dei Vespri Siciliani. Nel 1828 invece ci fu la prima assoluta del Conte di Orì di Gioachino Rossini. Nel 2019 il ministro dell'Interno Matteo Salvini sfiducia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, facendo cadere il governo Conte 1.
0: Ce lo ricordiamo questo. Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del Leone?
1: Compie gli anni Giuseppe Giannini, dirigente sportivo ed ex calciatore. Tanti auguri poi anche a Paolo Genovese, regista, Enrico Letta, docente universitario e politico italiano, e Arisa, cantautrice.
0: Ci sono anche altri auguri che dobbiamo fare. Sono quelli di buon onomastico. A chi? Quali sono i santi di oggi?
1: Oggi festeggiamo San Bernardo di Chiaravalle, abate, San Filiberto e San Samuele.
0: E poi, ultimo ma non meno importante,
1: abbiamo il proverbio del giorno: dal primo di agosto le anitre si mettono a rosto.
0: Cioè?
1: Cioè che inizia a fare talmente tanto caldo che probabilmente è meglio coprire le anitre e i nostri animali.
0: Beh, quello sempre in quest'estate 2026, che è stata molto calda e la loro sicurezza viene prima di tutto.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: mi ha insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Sono di Federica e di Giovanni, messaggi che abbiamo scelto oggi. Ancora ben ritrovati, 20 di agosto, giovedì. Io sono Francesca Romana, c'è Fausto ancora con noi. Ciao Fausto.
2: Ciao Fra.
1: E cosa ci scrivono?
2: Federica è andata ad un firmacopie di Arisa qualche tempo fa presso un centro commerciale della sua città e dice che è stata gentilissima, allegra e sorridente nel farsi le foto con i suoi due bimbi che la adorano.
1: Beh, carina Arisa, che appunto ha fatto la foto con i figli della nostra ascoltatrice. Lei si vede che è veramente molto disponibile con i fan, molto umana anche e molto, come dire, vera, sincera. A me piace, soprattutto nell'ultimo periodo c'è stato anche una sua rivalsa perché ha avuto un momento qualche anno fa un po' di down, se così possiamo dirlo. Invece adesso la vediamo bella, in forma, smagliante, brava soprattutto, come sempre.
2: Giovanni invece fa tanti auguri al principe Peppe Giannini, primo capitano per lui della sua AS Roma.
1: Beh, anche

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

È il giovedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, sono Francesca Romana, abbiamo già iniziato il nostro appuntamento e oggi, visto che qualcuno inizierà le proprie ferie un po' più tardi, oppure c'è qualcuno che ha anche scelto di partire a settembre con un po' più di fresco, oggi vogliamo portarvi a Civita di Bagnoregio perché è un posto veramente da favola e assieme a Fausto andiamo a vedere, anzi, vi parliamo della città che muore. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È giovedì e siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, quando esattamente in questo giorno ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator. Vi portiamo alla scoperta delle meraviglie del nostro paese e oggi vogliamo portarvi in un borgo praticamente sospeso tra le nuvole. Siamo nel Lazio, do il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E andiamo a Civita Bagnoregio, la città che muore.
1: Civita di Bagnoregio, infatti, è situata tra il lago di Bolsena e la valle del Tevere Est ed è chiamata la città che muore ed è praticamente un piccolo borgo iscritto tra l'altro ai borghi più belli d'Italia ed è veramente un posto da visitare. Questa cittadina è legata alla città principale che è Bagnoregio tramite un ponte in cemento armato, in quanto quello originario crollò in seguito all'erosione che è tipica purtroppo di Civita. Infatti nel 1965 costruirono questo ponte in cemento armato che collegava la città principale con il borgo sopra.
0: Non solo, dovete immaginare questo ponte che praticamente sì è alto, ma è come se fosse sospeso nel nulla, perché lateralmente è un ponte ovviamente molto stretto e infatti per trasportare le merci da Bagnoregio a Civita di Bagnoreggio si utilizzano o le moto oppure delle api, perché le macchine su questo ponte non passano. E poi, se posso darvi un consiglio, non fate questo ponte nelle ore più calde della giornata, perché io l'ho fatto e ve lo sconsiglio assolutamente.
1: Credo che sia uno dei ponti più ripidi quantomeno sì, percorribili in Italia. Dovrebbe essere la pendenza intorno al 20%. Io l'ho fatta in un giorno che era relativamente un clima mite, sono stato molto con il fiatone alla fine.
0: No, il mio era un giorno molto caldo. Comunque tante star hanno comprato casa a Civita di Bagnoregio e veramente è un posto incantato che narra di una storia del passato del Lazio, ma soprattutto è un posto meraviglioso da visitare e anche da dormirci soltanto una notte. Noi ve lo consigliamo.
2: Verdi, Bianchi e Rossi. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop!
4: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
5: Sono le 5 e un minuto.
6: URL Radio.
7: Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.

0: Ci sono i vostri messaggi, che sono tanti, perché vi abbiamo portato in un posto veramente incantato. Siamo stati nel Lazio, siamo stati a Civita di Bagnoregio, che è un posto veramente come se fosse uscito da un film del Medioevo oppure da una favola. È lì che vi riportiamo anche grazie alle vostre testimonianze. Che ci scrive Fausto?
1: Ci scrivono Fabio e Chiara, che salutiamo e ovviamente come sempre ringraziamo per averci scritto.
0: Ciao Fabio, ciao Chiara.
1: Fabio dice che è stato molte volte a Civita e ogni volta è sempre un'emozione particolare percorrere quel ponte per arrivare al Borgo Antico, e soprattutto è un buon modo per farsi muscoli e fiato, visto che è leggermente ripido, specialmente nella parte finale, come dicevamo prima.
0: Sì, che poi veramente la parte finale è quella che ti stronca alla fine, perché è veramente molto molto molto pendente, quindi preferite le stagioni medio invernali, dove comunque non è che si suda, non si sta sotto al sole cocente, e poi però la vista dalla l'alto è veramente una meraviglia.
1: Chiara invece dice che Civita di Bagnoregio secondo lei è uno dei borghi più caratteristici che si possano visitare, ed è sempre per lei molto affascinante andarci e visitarlo e starci tutta la giornata.
0: Sì, sono pienamente d'accordo, infatti ha il marchio di posto da visitare di verdi, bianchi e rossi. We were just...

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio. I still see

0: faccia di un idiota. Sei una tip complicata, sempre stata esagerata.
1: È il suono questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Arrivati a questo punto, arriva il momento, come sempre, di andare a tavola. E parliamo di un qualcosa di molto particolare, De Gustibus Non Disputandum Est. E andiamo nel mondo del mare e soprattutto nella cucina di pesce. Non solo, perché la bottarga ha tanti modi di essere abbinata e li scopriamo insieme tra pochissimo, assieme a Fausto, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta!
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo!
4: Ma io non fumo!
2: T'ho visto guidare senza casco!
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco!
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente!
6: VRN Radio! Bellissima!
7: Your radio station.
8: I believe that.

0: Il giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi torniamo. Ci siamo, cari amici, quando arriva il momento di andare in tavola. Arriva il momento di leccarsi i baffi. Ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo della bottarga.
0: Ah, bottarga.
1: Esatto, che è uno degli alimenti più pregiati della cucina italiana ed è costituito dalle uova delle femmine del cefalo o muggine oppure del tonno, che vengono estratte, salate ed essiccate. Il luogo di provenienza per quella della muggine, ritenuta più sopraffina e gustosa, è principalmente la Sardegna, specialmente la cittadina di Cabras, mentre la bottarga di tonno è prevalentemente estratta in Sicilia. L'origine sembrerebbe essere della Fenicia, sebbene l'etimologia del nome provenga dall'arabo butarik, il cui significato è uova di pesce salate.
0: Io devo essere sincera, non ho mai provato qualcosa che appunto sia stato cucinato con la bottarga, perché caviale, bottarga, non lo so, è qualcosa che, nonostante mi piaccia tantissimo, cioè mi piacciono tantissimo tutti i prodotti ittici, però sulla bottarga faccio un po' più di fatica, anche perché come viene utilizzata la bottarga? È un condimento, giusto? Si mangia proprio...
1: La bottarga è un condimento che di solito viene
0: grattugiato
1: per guarnire magari gli spaghetti con le vongole, oppure
0: vongole e bottarga, sì.
1: Mentre se lo metti a scaglie lo guarnisci una pizza oppure un altro tipo di piatto che può essere un po' meno, diciamo, prelibato senza un tocco in più.
0: Ok, quindi la bottarga italiana.

Termina qui l'appuntamento di oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio per i messaggi che ci inviate, sono Francesca Romana. Ringrazio anche Fausto che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, a un passo dal weekend. Ciao, a domani!

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Sono le 5:59.
3: URL.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Stop! Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: chiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: WRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le

0: Se sei singolo, un messaggio, una conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di interessante. Sul lavoro, spazio ai nuovi contatti. Cancro, Marte aumenta energia e determinazione, ma anche la sensibilità alle provocazioni. La Luna e Scorpione ti rende particolarmente intuitivo. Leone, la Luna che diventa positiva, ti permette di far arrivare agli altri ciò che pensi con grande efficacia. In amore, Venere favorisce i nuovi incontri. Vergine, il cielo ti porta a guardare oltre le questioni quotidiane, alcuni pianeti lavorano dietro le quinte. Qualcosa sta maturando anche se non è completamente visibile. Bilancia, Venere aumenta fascino, diplomazia e capacità di attrarre persone positive. I single possono vivere un incontro particolarmente piacevole. Scorpione, la Luna inizia la giornata nel tuo segno e amplifica sensibilità e capacità di leggere situazioni. Potresti capire qualcosa senza che nessuno lo dica apertamente. Sagittario, la Luna che diventa amica aumenta la voglia di muoverti, di parlare e di viaggiare. In amore sentirai un grande desiderio di libertà. Capricorno, Marte può creare qualche tensione nei rapporti stretti, soprattutto quando senti che qualcuno non rispetta i tuoi spazi. La Luna favorisce le questioni economiche. Acquario, continua un processo profondo di trasformazione personale. Potresti sentire il bisogno di liberarti di una situazione che non ti rappresenta più. Pesci, Marte sostiene la tua creatività e la tua capacità di seguire ciò che senti. La giornata può iniziare con emozioni intense e diventare progressivamente più leggera. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:01.

Ed eccoci anche oggi assieme, buongiorno, benvenuti, buona giovedì mattina. Giovedì 20 di agosto, 232esimo giorno del calendario. Il sole oggi è sorto alle 6:22, tramonterà alle 20:19. Siamo pronti come al solito, possiamo iniziare.

Vediamo quello che è capitato negli anni, questa data 20 di agosto, e partiamo, pensate, dal 479 avanti Cristo, battaglia di Platea che pone fine all'invasione persiana della Grecia. 1914, prima guerra mondiale, le forze tedesche occupano Bruxelles. 1920, inizia l'attività a Detroit, nel Michigan, la prima stazione radio commerciale. 1968, 200.000 soldati del patto di Varsavia e 5.000 carri armati invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla primavera di Praga. 1991, più di 100.000 persone si radunano fuori dal Parlamento sovietico, protestando contro il tentato colpo di Stato per deporre il presidente Gorbaciov. 2009, Bolt a Berlino migliora il record di corsa sui 200 metri, percorrendo la distanza in 19 secondi e 19 centesimi.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

E siamo ai santi del giorno. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Erberto, arcivescovo, San Samuele e San Bernardo di Clairvaux. San Bernardo è il protettore di apicoltori, ceraioli e renaioli.

0: La notizia legata alla data di oggi ci porta al 20 di agosto del 1858, quando Darwin esponeva la teoria sull'evoluzione. In questa data, infatti, veniva pubblicato un manoscritto del naturalista Alfred Wallace, insieme ad alcuni brani del manoscritto di Charles Darwin, un documento che anticipa la teoria dell'evoluzione per selezione naturale, destinata a rivoluzionare gli studi sulle scienze naturali. Il mondo scientifico entra in fermento e resta in attesa della grande opera di Darwin, che arriverà un anno dopo, il 24 novembre del 1859.
1: Come

0: WRN Radio. Prendi le mani, ti prendo e rimane a cavana. Dentro i tuoi occhi, cavana. Mentre ti spogli, cavana. E non tornerai. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: The more you hear it, the more you feel it.

Nel momento degli auguri, allora, buon compleanno a Robert Plant, cantante e musicista tra i più osannati della scena rock, nato in Inghilterra nel 1948.

20 di agosto, quella di oggi è la giornata mondiale della zanzara, non per celebrare questo insetto del quale faremmo volentieri a meno, ma oggi si commemora la scoperta medica del 1897 sul collegamento tra zanzare e malaria. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon giovedì.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
3: Sono le 7:58.
0: URL.

Buon giovedì a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Io sono Alessandra Bellotti, prontissima anche oggi ad accompagnarvi durante questa puntata speciale di Best Of, tra poco insieme al nostro Alo. Torniamo alla frase sì, contesto no. La frase di oggi è: fai con calma. Non credeteci, hanno più fretta del solito quando ve lo dicono.

0: oh, oh.
1: Non me l'aspettavo, io sono partito.
0: Sì, ho visto, ho visto.
1: Non me l'aspettavo.
0: Ma perché ti faccio i trabocchetti? Qual è la frase di oggi?
1: Sembra
0: ma tu mi fai la baldoria.
1: Io no. Allora, la frase di oggi, sì, della frase si contestano, è appunto la frase fai pure con calma. Che è una frase che sembra buona, sembra accogliente, anche zen. Certo, fai pure con calma. Ma messa nel contesto sbagliato diventa una minaccia passivo-aggressiva.
0: Mamma, come odio il passivo-aggressivo, vai.
1: Allora, il contesto giusto, l'unico, no? È fai pure con calma, la frase. Funziona solo in un caso, in un contesto giusto. Quando non hai fretta, non hai impegni, non hai ansia, non hai aspettative, cioè mai. Quindi
0: vero,
1: un contesto giusto utopistico, non esiste.
0: Non esiste.
1: Vediamo invece il contesto sbagliato, quello reale. Tu dici, fai pure con calma, ma dentro stai urlando, muoviti, ti prego, ho una vita. Le tre interpretazioni sbagliate della frase. Interpretazione 1, posso prendermi tutto il tempo del mondo? No, non puoi, nessuno può. Interpretazione 2, non gli interessa quando arrivo? Gli interessa, sta soffrendo in silenzio. Interpretazione 3, è una persona paziente? No, è una persona che sta implodendo. Il momento critico. La frase fai pure con calma viene detta sempre nel momento peggiore. Quando sei già in ritardo, quando stai uscendo di casa, quando hai la giacca a metà, quando hai il telefono in mano e la dignità in tasca. La verità nascosta qual è? Che la frase fai pure con calma significa: io non posso dirtelo, ma tu mi stai rovinando la giornata. Chiusura, la frase è sì, il contesto è no. E il risultato è sempre un disastro emotivo controllato.
0: Sono molto curiosa di sapere se tu sei un tipo che mette... No, secondo me tu non metti l'ansia, te la mettono. O no? Ti mettono l'ansia.
1: Dovremmo aprire un capitolo, un altro... Cioè, no, il comedy, tipo un talk, proprio un altro
0: programma.
1: Mi mettono ansia proprio perché io non soffro di ansia. E però a un certo punto qualcuno va fermato.
0: Sì, però tu sei sempre in ritardo, quindi immagino che con qualcuno litigherai prima di
1: quando
0: c'hai appuntamento con
1: indovina
0: me.
1: Indovina con chi litigo.
0: Indovino. Ciao Sara.
1: Ciao.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: frase sì, contesto no, fai pure con calma una frase. Una frase? Una frase?
1: Una frase.
0: Una frase che sembra tanto amichevola, ma amichevola non è.
1: Non è.
0: Dipende dal contesto. Andiamo ai messaggi che meglio fai tu, perché io ho perso le capacità cognitive e non
1: dialettiche,
0: solo, e dialettiche
1: espositive. Ci penso io. Vai. Chiara scrive: ho detto fai pure con calma al mio fidanzato mentre si preparava. Lui l'ha presa alla lettera. È uscito di casa 40 minuti dopo, io ero già invecchiata di 2 anni. Che poi ho visto il cliché della donna che fa aspettare l'uomo.
0: Ma
1: invece
0: ancora insieme dopo questi 2 anni?
1: Chi lo sa. Forse sì.
0: Penso
1: perché
0: di
1: comunque
0: sì.
1: L'ho aspettato. Ha detto che l'ho aspettato. Poi Gabriele scrive: una collega mi ha scritto fai pure con calma. Io ho capito che era una minaccia. Ho risposto arrivo subito. Non so cosa ho fatto, ma so che ho sbagliato.
0: Perché
1: Gabriele,
0: sbagliato?
1: Perché
0: no, Gabriele, hai fatto
1: perché?
0: Bene.
1: Forse fai pure con non lo so, l'ha vista come una minaccia.
0: Ah, dice forse ho sbagliato perché lui ha risposto incazzato.
1: Sì, sì,
0: okay,
1: sì, sì.
0: No, fatto bene Gabriele, hai fatto bene.

Il giovedì, lo sapete, qui al Comedy Radio Show si va al cinema, anzi al fantacinema. Torna il fantatrailer del nostro Halo. Tra poco il titolo del film di oggi sarà L'Arca Frigo. Sì.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: Ce lo vuoi svelare o non ce lo vuoi svelare questo Fanta trailer?
1: Mi è crollato il microfono.
0: Questo Fanta trailer di oggi, niente, sta distruggendo
1: allora,
0: la radio.
1: Ve lo
0: per favore,
1: spero,
0: sicurezza, security, cacciatelo via, mi sta spaccando la radio.
1: No, ma veramente mi è cascato il telefono dalle mani. Allora, ve lo svelo. Svelo. Signore e signori, preparati i popcorn e la pazienza. Oggi presentiamo tutti i rumori che vi faccio oggi. Indiana Jones e i predatori dell'arca frigo.
0: Dell'arca frigo?
1: Sì, non l'arca perduta, l'arca frigo.
0: Ma io prima o poi ti picchierò.
1: Va bene.
0: Te lo dico, davanti
1: benissimo
0: a tutti.
1: Va bene,
0: cioè,
1: dai,
0: se sentirete uno schiaffo, sono io che gli è meno, perché non lo sopporto più. Andiamo avanti.
1: L'arca frigo, un frigorifero sacro, misterioso, potentissimo e con una luce interna che non si spegne mai.
0: Beh.
1: Il genere di questo film è avventura refrigerata con momenti di scongelamento emotivo. La trama: il professor Indiana Jones scopre l'esistenza di un antico manufatto, un frigorifero divino capace di mantenere freschi gli alimenti per l'eternità.
0: Beh, bello però. Mi sa che ti ha insultato per niente.
1: Capito, secondo la leggenda, chi apre l'arca frigo ottiene freschezza infinita, poteri refrigeranti e un leggero mal di schiena perché pesa tantissimo.
0: Beh sì.
1: Ma non è l'unico a volerlo. Un gruppo di archeologi rivali chiamati i Surgelati vuole impossessarsene per dominare il mercato mondiale dei ghiaccioli. La scena iconica vede Indiana correre in un tempio pieno di trappole, inseguito da una gigantesca palla di ghiaccio. Scivola, rimbalza, si scioglie un po', poi ricomincia a rotolare, un disastro idraulico. La frase epica del film: non toccare quel frigo, potresti congelarti. Arrivato. Non toccare, aspetta, quel frigo.
0: Aspetta, ferma. È talmente epica che vai.
1: Non toccare quel frigo, potresti congelarti il destino. Prossimamente nei cinema e nei peggiori elettrodomestici di seconda mano, Indiana Jones e i predatori dell'arca frigo.
0: Molto bene, a parte vabbè che ti sei bruciato la battuta, sì, devo dire però no, dai, carino.
1: Cioè,
0: sono stata un po' prevenuta, un po', come si dice, quando si fa il pregiudizio.
1: Prevenuta.
0: Bene, vediamo un po' cosa ci scrivono i nostri amici allora del Comedy Radio Show per quanto riguarda quest'opera meravigliosa che si intitola
1: Indiana Jones e i predatori dell'arca frigo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un cordiale buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione indicata in queste ore è regolare sulla rete viaria regionale, unica eccezione le code sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est verso il centro. Restiamo sul tratto urbano, ma parliamo di cantieri. Ricordiamo che fino al 28 agosto l'autostrada interdetta al transito del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione raccordo anulare. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli di Portonaccio e di Fiorentini. Ora il trasporto ferroviario, i lavori per la realizzazione della nuova fermata a Pigneto comportano la sospensione della circolazione tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense. In alternativa è possibile utilizzare la linea B della metropolitana e modifiche anche per alcuni treni del regionale fino al termine dei lavori previsto per il 31 agosto. La notizia in dettaglio, come sempre, sul nostro portale alla pagina dedicata. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
1: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
2: Non è un gioco.
3: Sono le 9:02.

0: Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Frigo, un'opera che prestissimo troveremo nei cinema del multiverso,
1: nei fantacinema,
0: perfetto. Carino devo dire, praticamente questo frigorifero che è inesauribile, con una fonte di energia.
1: È un frigorifero che ha chi apre l'arca frigo, quest'arca a forma di frigo, ottiene freschezza infinita, poteri refrigeranti e poi il mal di schiena, perché comunque
0: prezzo da pagare. Andiamo ai messaggi.
1: E poi mantiene gli alimenti freschi per l'eternità.
0: Che bello, immaginati che bello.
1: Immagina. Allora Chiara scrive: io voglio vedere la scena della palla di ghiaccio che si scioglie e poi ricomincia a rotolare. È il film d'azione più realistico della mia vita. Perché Chiara si viene inseguita da palle di neve e ghiaccio.
0: Chiara, non lo so, che problemi hai, vabbè, sia con la cinematografia in generale che nella vita, insomma.
1: Non l'ho capito.
0: Scrivici, Chiara. Abbiamo un numero verde per gli sfoghi personali.
1: Esatto.
0: Andiamo avanti.
1: 800 9090. Roberto scrive: Indiana Jones che difende un frigo sacro è la cosa più italiana che abbia mai sentito.
0: Vero.
1: Datemi subito i biglietti.
0: Vero, vero.
1: Perché il frigo...
0: Appena uscirate li daremo i biglietti.
1: Perché il frigo è una cosa italiana?
0: Beh, perché come vedi, insomma, anche io ho detto che bello. Cioè, immaginare degli alimenti sempre freschi vuol dire avere a portata di mano qualsiasi cosa tu voglia per poter cucinare, mangiare, stare insieme, eccetera, eccetera, eccetera. When

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

Dopo essere stati al cinema qui al Comedy Radio Show, beh, che fai? Non te lo fai un giretto sul web raccogliendo il meglio del peggio, appunto, del magico mondo di internet con la rubrica hashtag flop and roll? Tra poco parleremo di cose che il tuo compagno non ti dirà mai. Every time.

0: Radio Show.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che il tuo compagno barra compagna non ti dirà mai.
1: Vai,
0: siete pronti?
1: Vediamo un po'.
0: Allora, cominciamo con scusa, ho sbagliato.
1: Sì, ma basta questo, chiudiamo il talk così.
0: Secondo me è un po' più per i compagni che per le compagne.
1: Io dico sempre quando ho sbagliato. Il problema è che poi questa cosa aizza la compagna. Ah sì!
0: Però allora, questa è una frase tipicamente che non, cioè, che non sentirete mai. La prossima che vi sto per dire, non la sentirete mai da un uomo. Fondamentalmente, tipo, hai cambiato taglio?
1: Ok.
0: Sì, poi facciamoci una foto.
1: Però posso dire, io sono anche pelato. Oltre ad essere uomo sono anche pelato.
0: Perciò
1: posso accorgermi dei tagli, dai.
0: Perciò ti dico. Quindi mi correggo, sono i compagni uomini che non dicono mai queste
1: bene
0: cose. Come, per esempio, facciamo una foto? Mai, dai.
1: Ma
0: qua
1: è vero, io mai. Io mai, è vero.
0: Prendiamo tutti i gatti che vuoi.
1: No, io sono allergico, quindi
0: non
1: figurati.
0: Ho né sonno né fame.
1: No, è impossibile.
0: Guidi tu? Vedi, sono tutte cose stereotipiche, però sono vere.
1: È vero.
0: Tu in quanto compagno,
1: io me li sto immaginando,
0: guarda,
1: vero.
0: Non solo sei uomo, è anche adesso il requisito di essere compagno. Quindi
1: sì,
0: dici se è vero. Facciamo l'albero di Natale insieme?
1: No, io non lo faccio nemmeno con mia madre.
0: Vedi?
1: No, io proprio zero, è vero.
0: No, stasera no, mal di testa.
1: Allora, io no, ti posso, guarda, è come sulle frasi sì, contesto no. Lo sai che io,
0: che tu soffri di emicrania.
1: E io quindi purtroppo a volte devo dire di no perché ho mal di testa fortissimo,
0: no,
1: cara, che roba,
0: credo.
1: È pazzesco.
0: Poi, sempre frase che non ti dirà mai il tuo compagno, uomo. Andiamo all'IKEA.
1: Io ieri sono stato all'IKEA.
0: No, dai,
1: no, ma io sono però fuori da questa classifica.
0: Ho messo,
1: dai,
0: i vestiti da lavare dentro il portabiancheria.
1: Ok, questo magari no.
0: Ecco, ho capito il primo ascolto.
1: No.
0: Infatti non avevi capito neanche questo.
1: No, infatti io a volte devo sentire più volte, a volte mi distraggo proprio.
0: Ho trovato i calzini, amore, tranquilla.
1: Impossibile.
0: Prima tu, poi il Napoli, o la Roma, o la partita. Aia.
1: Tosta.
0: Andiamo ai mercatini, amore.
1: No, ai mercatini no.
0: Ecco.
1: Cioè l'IKEA sì, ma i mercatini che posso dirlo?
0: Dici te, sei già andata bene all'IKEA.
1: No, veramente.
0: Poi, amore, raccontami ogni particolare.
1: No, non mi interessa.
0: Amore, ho pulito il water?
1: No, ma proprio mai.
0: Tesoro, non so farlo, ma posso imparare.
1: Dipende, se è qualcosa di elettronico.
0: Questo forse tu lo potresti dire.
1: Vai.
0: Facciamo la maratona di Harry Potter.
1: Sì, sulle maratone Netflix e tutto, sì, dai.
0: Fai pure da sola, amore. Ho fiducia nelle tue capacità. Poi l'ho trovato da solo, grazie.
1: No,
0: qualsiasi
1: impossibile
0: cosa. E ho organizzato un weekend fuori.
1: No. Pensa sempre lei.
0: Perfetto.
1: Sì. Però io dico sempre sì.
0: Poi, grazie.
1: Vuoi mettere?
0: Certo che mi ricordo quello che hai detto 5 minuti fa.
1: No.
0: No, assolutamente. No. Come guidi bene, amore.
1: No.
0: Grazie per farmi notare i miei errori.
1: Però dopo litigata. Dopo una litigata.
0: Ti accompagnerò a qualsiasi concerto.
1: Dipende. A volte subisco delle richieste molto particolari.
0: Poi concludiamo con: amore, ci ho messo meno di 6 mesi per fare quello che mi hai chiesto.

È l'eterna diatriba tra uomo e donna, un amore e odio in realtà che dura dai tempi dei tempi, ma che fa parte appunto forse della vita di tutti noi. Ci sta, ci divertiamo tanto anche a prenderci in giro a vicenda, così come avete sentito e così come facciamo sempre io e il nostro Alo. Tornerà anche la nostra Cecilia nel corso della settimana, quindi vi rinnovo l'appuntamento a domani con una nuova puntata di Best Of del Comedy Radio Show. Grazie a tutti, ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un cordiale buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione indicata in queste ore regolare sulla rete viaria regionale, unica eccezione le code sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro. Restiamo sul tratto urbano, ma parliamo di cantieri. Ricordiamo che fino al 28 agosto l'autostrada è interdetta al transito del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione raccordo anulare. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli di Portonaccio e di Fiorentini. Ora il trasporto ferroviario, i lavori per la realizzazione della nuova fermata a Pigneto comportano la sospensione della circolazione tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense. In alternativa è possibile utilizzare la linea B della metropolitana e modifiche anche per alcuni treni del regionale fino al termine dei lavori previsto per il 31 agosto. La notizia in dettaglio, come sempre, sul nostro portale alla pagina dedicata. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il

0: carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: URN Radio.
3: You're listening to WRN Radio.

WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Ascolterai solo VRN Radio.
1: Metti in un'ora, accende il fuoco nella Provence.
2: Non parlo a nessuno come un pappagallo in gabbia. 125 per le strade, via col vento. Cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia. Faccio

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo, bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sono minimi gli spostamenti sulla rete viaria del territorio, solo alcune eccezioni. In provincia di Latina e precisamente a Formia, si sta in coda sulla statale Pontina da via Badino Vecchia alla rotonda per via Pantani da Basso e più avanti da via delle Volte fino alla rotonda per via Badino, nei due casi in quest'ultima direzione. A Terracina code sulla statale Appia all'altezza di via Derna nelle due direzioni. Siamo in chiusura, il trasporto pubblico fino al 31 agosto, comunica Trenitalia. La circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense è interrotta per consentire lavori volti alla realizzazione della nuova fermata Pigneto. In alternativa è possibile utilizzare la linea B della metropolitana. Gli interventi rendono necessarie le modifiche per tutti i treni del regionale delle linee di Trenitalia. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:00.
0: VRN Radio.

0: Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e diamo il via a un nuovo appuntamento oggi, giovedì 20 di agosto. Ma come ci siamo arrivati al 20 di agosto? Era soltanto praticamente ieri il primo, vabbè, comunque, praticamente domani saremo a settembre. Ma non ci pensiamo, è il programma questo dedicato interamente all'Italia, con noi oggi ci sarà Fausto, e visto che ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator e di farvi scoprire nuovi posti in Italia, oggi andiamo a Civita di Bagnoregio, conosciuta anche come la città che muore. Poi parleremo di Bottarga e torna all'appuntamento con l'agenda, che non può mancare. Quindi tutte le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 20 di agosto, e poi i compleanni, il proverbio del giorno, tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
1: Found a place on the golden skies and

0: È giovedì e siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri. Torna con noi Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Buon giovedì, buon 20 di agosto. Tanti di voi staranno rientrando. Oppure c'è anche chi parte per le ferie e per le vacanze estive. E noi partiamo in un senso diverso, subito con le date, con l'agenda, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 20 di agosto.
1: Nel 1372 ci fu la stipula del Trattato di Avignone tra Federico IV di Sicilia e Giovanna I di Napoli, atto finale della guerra dei Vespri siciliani. Nel 1828 invece ci fu la prima assoluta del Conte di Uri di Gioacchino Rossini. Nel 2019 il ministro dell'Interno Matteo Salvini sfiducia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, facendo cadere il governo Conte 1.
0: Ce lo ricordiamo questo. Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del Leone?
1: Compie gli anni Giuseppe Giannini, dirigente sportivo ed ex calciatore. Tanti auguri poi anche a Paolo Genovese, regista, Enrico Letta, docente universitario e politico italiano, e Arisa, cantautrice.
0: Ci sono anche altri auguri che dobbiamo fare. Sono quelli di buon onomastico. A chi? Quali sono i santi di oggi?
1: Oggi festeggiamo San Bernardo di Chiaravalle, abate, San Filiberto e San Samuele.
0: E poi, ultimo ma non meno importante,
1: abbiamo il proverbio del giorno: dal primo di agosto le anitre si mettono arrosto.
0: Cioè?
1: Cioè che inizia a fare talmente tanto caldo che probabilmente è meglio coprire le anitre e i nostri animali.
0: Beh, quello sempre in quest'estate 2026, che è stata molto calda e la loro sicurezza viene prima di tutto.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: sono di Federica e di Giovanni, messaggi che abbiamo scelto oggi. Ancora ben ritrovati, 20 di agosto, giovedì. Io sono Francesca Romana, c'è Fausto ancora con noi. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E cosa ci scrivono?
1: Federica è andata ad un firmacopie di Arisa qualche tempo fa presso un centro commerciale della sua città e dice che è stata gentilissima, allegra e sorridente nel farsi le foto con i suoi due bimbi che la adorano.
0: Beh, carina Arisa, che appunto ha fatto la foto con i figli della nostra ascoltatrice. Lei si vede che è veramente molto disponibile con i fan, molto umana anche e molto, come dire, vera, sincera. A me piace, soprattutto nell'ultimo periodo c'è stato anche una sua rivalsa, perché ha avuto un momento qualche anno fa un po' di down, se così possiamo dirlo. Invece adesso la vediamo bella, in forma, smagliante, brava soprattutto, come sempre.
1: Giovanni invece fa tanti auguri al principe Peppe Giannini, primo capitano per lui della sua AS Roma.
0: Beh, anche noi ci uniamo agli auguri.

È il giovedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana, abbiamo già iniziato il nostro appuntamento e oggi, visto che qualcuno inizierà le proprie ferie un po' più tardi, oppure c'è qualcuno che ha anche scelto di partire a settembre con un po' più di fresco, oggi vogliamo portarvi a Civita di Bagnoregio, perché è un posto veramente da favola e assieme a Fausto andiamo a vedere, anzi vi parliamo della città che muore. Restate con noi a Verdi, Bianchi.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: più.
1: È giovedì e siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, quando, esattamente in questo giorno, ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator. Vi portiamo alla scoperta delle meraviglie del nostro paese e oggi vogliamo portarvi in un borgo praticamente sospeso tra le nuvole. Siamo nel Lazio, do il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
2: Ciao Fra.
1: E andiamo a Civita Bagnoregio, la città che muore.
2: Civita di Bagnoregio, infatti, è situata tra il lago di Bolsena e la valle del Tevere Est ed è chiamata la città che muore ed è praticamente un piccolo borgo iscritto tra l'altro ai borghi più belli d'Italia ed è veramente un posto da visitare. Questa cittadina è legata alla città principale che è Bagnoregio tramite un ponte in cemento armato, in quanto quello originario crollò in seguito all'erosione che è tipica purtroppo di Civita. Infatti nel 1965 costruirono questo ponte in cemento armato che collegava la città principale con il borgo sopra.
1: Non solo, dovete immaginare questo ponte che praticamente sì è alto, ma è come se fosse sospeso nel nulla, perché lateralmente è un ponte ovviamente molto stretto e infatti per trasportare le merci da Bagnoregio a Civita di Bagnoregio si utilizzano o le moto oppure delle api, perché le macchine su questo ponte non passano. E poi, se posso darvi un consiglio, non fate questo ponte nelle ore più calde della giornata, perché io l'ho fatto e ve lo sconsiglio assolutamente.
2: Credo che sia uno dei ponti più ripidi quantomeno percorribili in Italia, dovrebbe essere la pendenza intorno al 20%. Io l'ho fatta in un giorno che era relativamente un clima mite, sono stato molto con il fiatone alla fine.
1: No, il mio era un giorno molto caldo. Comunque tante star hanno comprato casa a Civita di Bagnoregio e veramente è un posto incantato che narra di una storia del passato del Lazio, ma soprattutto è un posto meraviglioso da visitare, anche da dormirci soltanto una notte. Noi ve lo consigliamo.
3: Verdi, verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolto.

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Forse non salverò il mondo.
15: Forse non salverò l'economia.
14: Forse non salverò tutti gli indifesi.
15: Forse non salverò l'Amazzonia.
16: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
17: Sono le 11:59.
0: QRN Radio.

0: Ci sono i vostri messaggi, che sono tanti, perché vi abbiamo portato in un posto veramente incantato. Siamo stati nel Lazio, siamo stati a Civita di Bagnoregio, che è un posto veramente come se fosse uscito da un film del Medioevo oppure da una favola. È lì che vi riportiamo anche grazie alle vostre testimonianze. Che ci scrive Fausto?
1: Ci scrivono Fabio e Chiara, che salutiamo e ovviamente come sempre ringraziamo per averci scritto.
0: Ciao Fabio, ciao Chiara.
1: Fabio dice che è stato molte volte a Civita e ogni volta è sempre un'emozione particolare percorrere quel ponte per arrivare al Borgo Antico, e soprattutto è un buon modo per farsi muscoli e fiato, visto che è leggermente ripido, specialmente nella parte finale, come dicevamo prima.
0: Sì, che poi veramente la parte finale è quella che ti stronca alla fine, perché è veramente molto molto molto pendente, quindi preferite le stagioni medio invernali, dove comunque non è che si suda, non si sta sotto al sole cocente, e poi però la vista dall'alto è veramente una meraviglia.
1: Chiara invece dice che Civita di Bagnoregio secondo lei è uno dei borghi più caratteristici che si possano visitare, ed è sempre per lei molto affascinante andarci e visitarlo e starci tutta la giornata.
0: Sì, sono pienamente d'accordo, infatti ha il marchio di posto da visitare di verdi, bianchi e rossi.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: È il suono questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Arrivati a questo punto, arriva il momento, come sempre, di andare a tavola. E parliamo di un qualcosa di molto particolare, De Gustibus Non Disputandum Est. E andiamo nel mondo del mare e soprattutto nella cucina di pesce. Non solo, perché la bottarga ha tanti modi di essere abbinata e li scopriamo insieme tra pochissimo, assieme a Fausto, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Io vorrei

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: Guarda, il giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi torniamo e ci siamo, cari amici, quando arriva il momento di andare in tavola. Arriva il momento di leccarsi i baffi, ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo della bottarga.
0: Ah, bottarga.
1: Esatto, che è uno degli alimenti più pregiati della cucina italiana ed è costituito dalle uova delle femmine del cefalo o muggine oppure del tonno, che vengono estratte, salate ed essiccate. Il luogo di provenienza per quella della muggine, ritenuta più sopraffina e gustosa, è principalmente la Sardegna, specialmente la cittadina di Cabras, mentre la bottarga di tonno è prevalentemente estratta in Sicilia. L'origine sembrerebbe essere della Fenicia, sebbene l'etimologia del nome provenga dall'arabo butarik, il cui significato è uova di pesce salate.
0: Io devo essere sincera, non ho mai provato qualcosa che appunto sia stato cucinato con la bottarga, perché caviale, bottarga, non lo so, è qualcosa che, nonostante mi piaccia tantissimo, cioè mi piacciono tantissimo tutti i prodotti ittici, però sulla bottarga faccio un po' più di fatica, anche perché come viene utilizzata la bottarga? È un condimento, giusto? Si mangia proprio...
1: La bottarga è un condimento che di solito viene
0: grattugiato
1: per guarnire magari gli spaghetti con le vongole, oppure
0: vongole e bottarga, sì,
1: mentre se lo metti a scaglie lo guarnisci una pizza oppure un altro tipo di piatto che può essere un po' meno, diciamo, prelibato, senza un tocco in più.
0: Ok, quindi la bottarga italiana, ovviamente, quindi abbiamo detto della Sardegna oppure della Sicilia, dà quel qualcosa in più, quel tocco in più a pasta, pizza e
1: tutti quei prodotti, quei piatti che sono un po' poveri di sapori, che hanno bisogno di quel qualcosa in più che viene dal mare.

0: Termina qui l'appuntamento di oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio per i messaggi che ci inviate, sono Francesca Romana. Ringrazio anche Fausto che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi a un passo dal weekend. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: imperfections in love, hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: grande.
1: VRN News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. E ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Sono le 13.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. La tua radio. La.

A me solo due parole poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi,

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre duro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Spostamenti minimi in queste ore sulla rete viaria regionale. Le altre notizie: il trasporto pubblico capitolino. Per lavori su alcuni tratti della rete tranviaria al servizio delle linee 3 e 5, 14 e 19 si trasferisce su gomma con i bus navetta lungo l'intero percorso. La riattivazione del servizio su tram sarà graduale nell'arco di tempo compreso fra il 7 settembre e il 23 novembre. Restiamo nell'ambito del trasporto pubblico capitolino. Proseguono i lavori nella stazione Lepanto della metro A. I treni transitano senza effettuare la fermata per tutta la durata degli interventi, il cui termine è previsto per il 30 di agosto. In alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione di Ottaviano. Ora la ferrovia regionale Roma Viterbo, per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto, è interamente sospeso il servizio sulla tratta urbana. I collegamenti sono garantiti dai bus da inizio a fine servizio fino al 23 agosto. Poi in programma da lunedì 24 agosto e fino al 6 settembre la ripresa parziale del servizio sulla tratta urbana. Pertanto saranno attivi i bus sostitutivi nella tratta Acquacetosa-Sax-Rubra. Ricordiamo che da lunedì 7 settembre il servizio torna regolare. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14 e 2 minuti.

Giovedì, ci siamo, 20 di agosto, siamo arrivati anche all'ultima decade del mese. E voglio salutare tutti quelli che sono lì che contano gli ultimi giorni, che stanno ripreparando le valigie magari. Ma dai, che è bello anche il rientro, no? Dai, noi intanto anche oggi apriamo l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

Beh, ogni giorno parliamo di tendenze moda per questa estate, ormai l'estate, insomma, vabbè, si parlerà per la prossima, per il prossimo anno. E, no, nelle sfilate di questi giorni è apparso un elemento che di solito, insomma, lo vedete magari nei quadri, con le conchiglie, che poi raccogliere conchiglie, insomma, su certe spiagge non è che sia proprio ammesso, no, anzi è vietato, giusto? Poi la conchiglia, ricordo, tutti magari ce la prendiamo, no? Adesso si fanno gli abiti fatti di conchiglie. E mi ricordano i quadri di una volta dove c'era la Venere che in certi punti era coperta con le conchiglie. Ecco, adesso invece si fanno degli abiti, degli abitini, naturalmente, insomma, con queste conchiglie che vanno a ricamare, ecco, creano un ricamo molto bello, devo dire.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

Ah, ma stiamo scherzando, no? Chi è questo signore? Il presidente di Federpetroli, che insomma non è l'ultimo arrivato, voglio dire. Dice, potrebbe, ha detto, possibile, non ha detto che sarà sicuramente, che il diesel arrivi addirittura a 3 euro al litro. Io adesso non lo so la benzina, ma insomma se il diesel arriva a queste quote, la benzina non sarà molto meno. No, così ci rovina le vacanze, signor presidente, non dica ste cose.

No, si parlava di benzina e di diesel, insomma del costo del carburante, la media, attenzione, è in autostrada, perché in molti viaggiano in autostrada in questi giorni, la media è per la benzina 2,073, il gasolio a 2,173, poi insomma varia da regione a regione, e c'è anche da dire quanto costa la benzina e quanto costa il gasolio negli altri paesi, nei paesi confinanti, ad esempio in Austria la benzina al litro costa in media 1,795, sono circa 27 centesimi in meno rispetto alla nostra media nazionale, e non è poco, eh. Il diesel su 2,043. Andiamo a vedere in Francia, il costo di un litro di benzina è in media 1,997, siamo a 7 centesimi solo in meno rispetto alla nostra media nazionale, il diesel a 2,99, un po' di più rispetto a noi. La Svizzera, il costo di un litro di benzina è in media 2,110, c'è 3 centesimi in più rispetto a noi, il diesel 2,347, 17 centesimi in più.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

E un saluto particolare lo voglio fare anche a loro, no? Stavo leggendo sul TGcom 24 questo articolo che riguarda gli chef. Ecco, li voglio davvero salutare. Per carità, adesso la temperatura in questi giorni è decisamente più piacevole rispetto alla scorsa settimana, ad esempio. Ma questa categoria di persone, gli chef, chi lavora comunque in cucina, pensate come ha lavorato in quest'estate, cioè con un caldo tremendo, addirittura fino a 60 gradi, e lì non c'è la possibilità di dire ma facciamo la pausa, e no, insomma, o si lavora. Quindi ragazzi, grazie, perché anche con i tanti turisti che affollano l'Italia in queste settimane, loro hanno sempre continuato anche con questo caldo infernale.

Eccoci anche oggi a parlare di robot umanoidi. Lo facciamo ormai quasi ogni giorno, eh? E ieri abbiamo parlato delle Olimpiadi che si stanno tenendo in questi giorni in Cina, dei robot umanoidi, giocano a calcio, fanno di tutto e di più. Ecco, adesso l'azienda cinese di robot Unitree, che è forse la principale produttrice di robot umanoidi, ha debuttato in borsa a Shanghai. E sapete com'è andata? Beh, subito con il botto ha guadagnato subito il 629

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
15: Sono le 14:59.
0: VRN Radio.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: È capitato a tutti, no? Io ricordo, insomma, adesso è da un po' che non vado a prendere dei libri in biblioteca, ma prendi il libro in prestito alla biblioteca e lo devi restituire di solito entro una settimana, due settimane, o poi insomma fai la proroga e così via. Dipende da biblioteca a biblioteca. Certo, un bel po' di ritardo è stato accumulato per questo libro che in Australia hanno ritrovato in un camino. E questo libro era stato usato proprio per tappare il buco in un camino in una casa che era disabitata da un sacco di tempo. Adesso la stanno ristrutturando. Ecco, sono risaliti un po' all'origine di questo libro e hanno visto che c'era l'etichetta, il timbro anzi della biblioteca, così hanno detto proviamo a restituirlo, vediamo se risulta ancora negli archivi della biblioteca. Sì, dopo 150 anni fa qualcuno aveva preso in biblioteca sto libro, ha detto se c'è sto buco nel camino ci metto lì un attimo il libro, e chissà quanto avrà hanno accumulato dimora in un secolo e mezzo.

Parliamo di nomi strani, di nomi particolari, perché è uscita la classifica dei nomi più incredibili, più strani che sono stati dati soprattutto negli ultimi tempi in giro per il mondo e a fare da padrone soprattutto in Sud America. Nel Sud America si stanno lanciando davvero con nomi improbabili, ecco, e tra le nuove leve ci sono bambini che sono stati registrati, qualcuno come Batman, sì, Batman, vieni qui che ho bisogno di te, oppure quest'altro, email, ecco, chiamare un figlio email secondo me è davvero da pazzi, da fuori di testa.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: VRN Radio, più l'ascolti,

non soltanto gli europei di atletica che si sono conclusi da poco, ma si è appena concluso anche l'annuale World Dag Surfing Championship. Sì, l'avete capito bene, è un vero e proprio campionato mondiale di surf per cani, dove i nostri amici a quattro zampe, ma io immagino il mio cagnolino, ma manco ci sale sulla tavola da surf, questi quattro zampe cavalcano le onde, spesso mettono anche gli occhiali da sole e dicono in molti casi sono meglio di tanti umani. Insomma, io non so proprio surfare assolutamente, questi cani sì.

Non lo so da noi se la notizia se potrebbe essere accolta in maniera positiva oppure no. In America è stato bocciato prima di iniziare il suo lavoro questo professore robot, e avviene in una scuola di New York dove in maniera così sperimentale volevano inserire in classe un insegnante. Abbiamo parlato prima di robot umanoidi in Cina, ecco, volevano portare in classe questo insegnante robot umanoide guidato dall'intelligenza artificiale per far questo esperimento. Ecco, no, non ha neanche iniziato, studenti, i genitori sono ribellati e questo piano tecnologico, questo esperimento tecnologico è stato sospeso.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
5: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
6: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
5: Niente, ignora tutti i messaggi.
7: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
8: VRN Radio. Bellissima.
9: Your radio station.

Estate, tempo di musica, tempo di concerti. Beh, questo è sicuramente un concerto da record in Germania, e non durerà soltanto l'estate, non durerà soltanto l'inverno, non durerà soltanto quest'anno, ma in Germania c'è questo organo speciale programmato per suonare un unico, cioè non è una ripetizione, non è un loop, un unico lentissimo brano ininterrottamente. Ecco, pensate che la fine dell'esibizione è prevista per l'anno 2640. Ma è incredibile, sta letteralmente ridefinendo il concerto di musica d'ambiente, sai, o di concerto infinito.

0: Bellissime, bellissime le immagini che arrivano dal Wisconsin, dove si tengono i campionati mondiali dei boscaioli. Ma che bello, cioè vedi questi tizi, sì, boscaioli che in un attimo abbattono un albero, fanno a pezzettini e sono velocissimi. E quest'anno la gara è stata caldissima e tra l'altro moltissime atlete femminili. Devo dire tra l'altro che in abbigliamento così da cowgirl molto sexy hanno letteralmente spaccato la concorrenza battendo ben 3 record mondiali a colpi d'ascia. Da paura ste donne.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more you feel it.
2: Let's go. Sounds good.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Nessun problema per quanto riguarda il traffico in queste ore, la circolazione si presenta infatti scorrevole sull'intera rete viaria regionale. Diamo allora uno sguardo alle altre notizie. Cantieri sul tratto urbano della Roma-Teramo: fino al 28 agosto l'autostrada è interdetta al transito nel tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli di Portonaccio e di Fiorentini. Attenzione però, perché dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina la chiusura interesserà anche il tratto compreso tra Portonaccio e la tangenziale in direzione del centro. Ora il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo: per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto, interamente sospeso il servizio nella tratta urbana. I collegamenti sono garantiti da bus da inizio a fine servizio fino al 23 agosto. In programma da lunedì 24 agosto e fino al 6 settembre la ripresa parziale della linea. Saranno dunque attivi bus sostitutivi nella tratta Acquacetosa-Saxa-Rubra. Poi da lunedì 7 settembre il servizio tornerà regolare. Arianna Carocci, Astral Infomobilità è tutto, grazie dell'attenzione. A seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16.
0: VRN Radio.

0: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi, insieme con diverse notizie e tanta musica da ascoltare. Siamo in estate, il tempo è bello, fa caldo, ci sono le belle giornate. C'è una cosa curiosa però che facciamo quando le giornate sono un po' meno belle, quindi quando c'è la pioggia, quando piove, ci fermiamo davanti alla finestra e restiamo qualche minuto a guardare le gocce che scendono, no? Che fanno a gara chi scende prima dalla finestra. Almeno personalmente è una cosa che faccio sempre. Ma perché ci rilassa così tanto?
1: Noi due siamo bravi

È stato scientificamente provato che la maggior parte delle persone ama guardare la pioggia, ama osservare la pioggia da una finestra, no? Non sotto la pioggia, ma guardare proprio come cade. Uno dei motivi è il suono regolare che ha. È costante, prevedibile, riesce a coprire molti rumori improvvisi che attirerebbero la nostra attenzione. Ma c'è anche un aspetto psicologico. Quando fuori piove ci sentiamo quasi autorizzati a rallentare la nostra giornata, il nostro tempo. Non dobbiamo per forza uscire, non dobbiamo per forza organizzare qualcosa o approfittare della bella giornata. È come se il maltempo ci concedesse una pausa. Ufficialmente possiamo fermarci, ed è una cosa bella se ci pensate. Non a caso esistono tantissime applicazioni, ma anche video, che riproducono proprio il rumore della pioggia per dormire o per concentrarci. Ovviamente dopo 3 giorni consecutivi inizia a diventare un po' pesantuccio, però se capita quella giornata dove c'è un po' di pioggia possiamo effettivamente rilassarci, ed è proprio la psicologia del nostro cervello che ce lo chiede.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

Durante questo periodo ci sono veramente un bel po' di feste, no? In giro, e per ogni festa che si rispetti, a un certo punto i comuni decidono di sparare questi fuochi d'artificio, appunto per far capire che c'è la festa, che è una giornata

giornata bella, e tutti noi ci soffermiamo, no, a guardarli. Oggi parliamo proprio delle cose che ci fanno soffermare, prima la pioggia e adesso parliamo appunto tra poco dei fuochi d'artificio.

Vi siete mai chiesti perché ci emozionano così tanto i fuochi d'artificio? Perché abbiamo tutti il naso all'insù quando ci sono i fuochi d'artificio? Beh, loro riescono a catturare completamente la nostra attenzione, perché uniscono la luce, il colore e il suono, e il cervello è naturalmente attirato, no, dai cambiamenti improvvisi. Il cielo è buio, no, magari arriva questo lampo enorme e subito c'è il boato, ma c'è anche una componente emotiva. I fuochi d'artificio sono quasi sempre legati a un momento bello, no? A delle feste, a dei concerti, a dei matrimoni, vacanze, grandi eventi. Con il tempo iniziamo quindi ad associarli automaticamente a momenti felici che ricorderemo, ed è un collegamento che spesso nasce già da bambini, da quando siamo piccoli, ed è probabilmente per questo che uno spettacolo di pochi minuti può farci tornare in mente delle estati, delle persone, dei momenti vissuti molti anni prima. I fuochi si spengono velocemente, perché poi non lo so quanto possono durare per le feste importanti, 3 minuti, 5 minuti, però i ricordi restano e durano molto di più. Mentre ascolto

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it. Feel it, feel it, feel it.
2: You know, I want your money.

dobbiamo sapere una cosa molto importante, che il nostro cervello ama finire quello che inizia. Tipo, avete iniziato una serie televisiva, a un certo punto decidete di lasciarla, ma il cervello continua a pensarci: perché non l'ho finita? È come se ci sentissimo male con noi stessi perché non abbiamo visto gli ultimi due episodi o metà episodio della puntata finale della serie super perché non avevamo tempo. Questo fenomeno viene chiamato effetto Zeigarnik. In pratica tendiamo a ricordare più facilmente attività e situazioni lasciate in sospeso rispetto a quelle che abbiamo già concluso. È come se nella nostra mente, che c'è veramente un mondo, rimanesse una piccola finestra aperta, ed è anche uno dei motivi per cui vogliamo sapere come finisce una storia, vogliamo completare un puzzle, guardare ancora una puntata, no? Prima di andare a dormire, il cosiddetto binge watching. E lo stesso principio può aiutarci nelle attività quotidiane, no? A volte iniziare qualcosa, magari anche solo per pochi minuti, ecco, rende più facile continuarlo, perché spesso il problema più grande non è completare un lavoro, ma è convincere il cervello a ricominciarlo quando abbiamo deciso di mollarlo. È semplice ed è effettivamente vero. Se pensiamo un po' a quello che abbiamo mollato nella nostra vita, ancora oggi abbiamo quel pensiero lì.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Al momento la circolazione si presenta priva di impedimenti, spostamenti minimi sulla rete viaria regionale. Vediamo allora le altre notizie. Il trasporto pubblico capitolino: per lavori su alcuni tratti della rete tranviaria, il servizio delle linee 3, 5, 14 e 19 si trasferisce su gomma con i bus navetta lungo l'intero percorso. La riattivazione del servizio su tram sarà graduale nell'arco di tempo compreso fra il 7 settembre e il 23 novembre. E restiamo ancora nell'ambito del trasporto pubblico capitolino, proseguono i lavori nella stazione Lepanto della metro A. I treni transitano senza effettuare la fermata per tutta la durata degli interventi, il cui termine è previsto per il 30 agosto. In alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione di Ottaviano. È tutto per il momento da Arianna Croci e Astral Infomobilità, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: VRN Radio.
3: Stai ascoltando? VRN Radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Si mantiene scorrevole la circolazione sulla rete viaria regionale. Le uniche eccezioni sono i rallentamenti lungo la litoranea tra Castelfusano e Campascolano nei due sensi di marcia e sulla flacca tra Sperlonga e Gaeta, anche in questo caso in entrambe le direzioni. Attenzione al vento forte sulla 12 Roma-Tarquinia a partire dal bivio per la 91 Roma-Fiumicino sino a Civitavecchia Porto. E cambiamo argomento, parliamo di trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Metromare fino al 23 agosto, sospensione del cantiere serale. I treni viaggiano da inizio a fine servizio. Le ultime partenze dai capolinea sono alle ore 23:30. È tutto da Arianna Carocci, Astral Infomobilità, grazie dell'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
4: URL.

State ascoltando Sulle onde della musica con DJ Fly. Seguitemi sulla pagina facebook.com/sulle onde della musica e instagram.com/sulle onde della musica.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati. Un'altra puntata sulle onde della musica di oggi, che è lunedì, in diretta come sempre lunedì, martedì e mercoledì, in diretta poi giovedì e venerdì. Come ben sapete, ci sono due repliche ripescate, in questo caso, se non sbaglio, dovrebbero andare di questa settimana, la 13ª settimana, dovrebbero andare due puntate di gennaio, va bene? Chiaramente questa puntata qui poi magari la risentirete nelle settimane prossime, chissà quando, non lo so, poi vedremo. E dice, beh, allora che me... Non so. Vabbè, allora un saluto a voi tutti, a Fabio che mi precede con la sua Super Hits. Non abbiamo al momento blues, anche se, come sapete benissimo, capita spesso un po' di blues. A me piace un blues, molto spesso la mettiamo un po' di blues, rock e quant'altro.

bellissima esibizione dal vivo Lil Bumpin al secolo, a Little Bumpin, un brano di Lil Rinnauer pubblicato nel 1993 nell'album Westbound. Beh, una composizione, un album dedicato al grandissimo Wes Montgomery.

un bel mix di funk, jazz, soul. Questo brano bellissimo di Nils City Groove, che dà il nome anche al settimo album appunto dell'artista, del chitarrista famosissimo del 2012. Andiamo avanti, sì, yes, get a grip, slow.

0: your radio station.
1: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dello spot, Slow Down, Get a Grip, un brano dell'Incognito. Bellissima questa in sottofondo, famosissima. Un brano contenuto nell'album Life Stranger Than Fiction del 2001 sulle onde.

Was Gone, famosissima, The Gerwin on Fire. Bene, ho preferito questa versione di Leonard and Friends perché è eccezionale, una reinterpretazione fatta con il cuore. Sono stati molto fedeli all'originale, a parte la band è rinomata proprio per le sue capacità di catturare non solo le note ma anche lo spirito e la musicalità complessa dei brani.

Hits, grandissimo, il settimo album del supergruppo Fourplay, Between the Seats, il brano che abbiamo ascoltato ha dato il titolo all'album, un supergruppo formato da Bob James, Lee Ritenour, Nathan East e Harvey Manson sulle onde della musica.

Geisha Day, famosissima questa Keep Looking dall'album del 1988 che si chiama Stronger Than Pride, sulle onde della musica.

0: your radio station.
1: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, A New Day, un brano di Lori Williams con la collaborazione di Bob Baldwin, con il quale ha co-scritto e coprodotto la traccia, appunto, New Day, dall'album A New Book, era il 2020.

musica sta per chiudere e lo fa con un brano di Lindley Street Country Club, Just the Two of Us, un brano famosissimo di Grover Washington, chiaramente. Grover Washington e Billy Wilder, ve lo ricordate sicuramente. Noi sicuramente, appunto, ci sentiamo domani, sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il Frusinate. In via dei Monti Lepini segnalato un incidente che sta provocando code tra via Armando Bona e via Quattro Strade nelle due direzioni. Andiamo ora in provincia di Latina, code per traffico sulla Pontina all'altezza di Porto Badino in entrambi i sensi di marcia. Scendiamo nel Basso Lazio, sulla Flacca, code a tratti, sempre per traffico intenso, tra Sperlonga e Formia in quest'ultima direzione. Diamo ora uno sguardo agli eventi. A Tarquini al via oggi la tradizionale manifestazione denominata Divino Etrusco. Fino al 29 agosto attive modifiche alla viabilità su numerose strade del centro storico, tra cui Corso Vittorio Emanuele, Piazza Cavour e via Garibaldi. Bene, è tutto per il momento. Da Arianna Croce, Astral Infomobilità, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18:59.
0: VRN Radio.
3: Stai ascoltando VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: and I'll write your name.
1: WRN Radio.
2: Is that what you want? Uncanny Valley Hot. Never enough. Give you all my love.
3: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
4: Giorno e notte.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu, ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: The more you hear it, the more you feel it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it,

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
15: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
16: Sono le 20.
17: VRN Radio.
18: VRN Radio. Bellissima. Sì.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: International Independent Italian, WRN Radio, listen to around the world.
1: Dimmi di me, dimmi di te, dimmi di quello che pensi, dimmi di cosa hai bisogno, che di sicuro mi accetti, per come

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
2: Da leggere.
5: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire. Chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
1: Da leggere.
6: Tutum, tutum, tutum. Il cuore della piccola Isabel batte e attraverso tante prove dolorose che la vita le dà, diventa donna, capace di amarsi, capace di curare le ferite dell'anima. Se vuoi tuffarti in un mare di emozioni, leggi Sole in fronte di Simona Monti, Bertoni Editore.
2: Da leggere.
7: Ultimo genito di dinastia, crociato, stratega. Un uomo che sognò un impero. Rivivi l'epica ascesa di Carlo I d'Angiò, il condottiero che sconfisse gli Svevi, conquistò regni e fece di Napoli la capitale mediterranea. La sua figura fu decisiva per il destino dell'Italia meridionale e dell'Europa. Scopri la nuova biografia Carlo I d'Angiò, Il sogno di un impero mediterraneo, di Sergio Ferdinandi, edita da grafe.it edizioni.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram libri.daleggere.
8: Sono le 21.
9: URL Radio.
3: Va ora in onda New Generation.
10: Ora in onda New Generation.
11: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: La tua musica emergente.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: VRN Radio.

0: Interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
1: Pensami, se ne hai voglia, pensami.

sentirti dire, guarda i miei occhi verdi, sotto la luce del sole al tramonto, e agi alterni. Dai, ti prego, non fare così, stavo scherzando, non ti ho mai detto.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.

0: QRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
14: Sono le 22 e un minuto.
15: VRN Radio.
16: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
15: Sono le 23 e 2 minuti.
16: VRN Radio.
17: Stai ascoltando VRN Radio.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: I had the wildest dream last.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio.
3: La tua radio.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
14: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
15: È mezzanotte e un minuto.
0: WRN Radio.
16: Web Radio Network Night. La

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: Web Radio Network Night. La

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
6: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.
7: It is if everyone dies alone.
8: Does that scare you?
7: I don't want to be alone.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: È l'una URL.

0: E rieccoci amici del Comedy Radio Show, ciao a tutti e ben ritrovati. Nuova puntata in questa settimana di Best Of del Comedy con tra poco i superpoteri inutili. Mi diverto sempre molto, a differenza del nostro Alo, a trovare invece l'utilità a questi superpoteri inutili che lui immagina per noi. Ma io sono qua per tarpargli le ali, sapete che non posso farne a meno. Tra poco la diatriba eterna dei superpoteri inutili qui al Comedy Radio Show.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cos'è?

0: Che bello, non vedevo l'ora. Allora, i superpoteri inutili che porta il nostro Halo, ai quali a me piace trovare l'utilità. E quindi anche oggi parte la sfida, vai!
1: E allora il primo di oggi è il teletrasporto, ma solo quando non serve. Funziona solo quando sei già arrivato, mai quando sei in ritardo. È un potere che ti guarda e dice, ormai...
0: No, anche perché ti crea disagio, sei arrivato esatto. E ti rimanda a casa.
1: Esatto, quindi no. Quando non serve.
0: No.
1: Poi superpotere 1-0 per me, superpotere numero 2, riconoscere l'odore del succo di frutta da foto. Non serve a niente, non è utile a nessuno, ma tu guardi un'immagine e dici, questo è ace, e hai ragione sempre.
0: Se metti su delle scommesse... Dici, capito, fai un gruppo di...
1: Ma ci devi lucrare sopra.
0: Ma io ho trovato... Allora, come tu ci trovi
1: il legal del lotti.
0: Sì, esatto. Faccio una scommessa. Scommettete che io so annusare così, bendata, indovino. Tutti ti dicono, sì, ma vabbè. Comunque io trovo sempre un modo per fare soldi.
1: Vabbè, infatti, con lucro
0: sono piena di debiti.
1: Va bene.
0: Ok, uno pari.
1: Superpotere numero 3, trovare sempre il guanto sinistro. Il destro è perso per sempre, ma il sinistro... Quello lo trovi ovunque, in tasca, sotto il letto, nel frigo. Un potere che confonde più che aiutare.
0: Questo è come già esiste, no? È inutile. Reale, è come il calzino.
1: Esatto,
0: uguale.
1: Ma tu inutile. Trovi solo uno.
0: Sì.
1: Niente, non ce la puoi fare. Quindi 2-1 per me.
0: Sì.
1: Poi il 4, superpotere numero 4, attirare automaticamente i cani che non vogliono essere accarezzati. Tu li ami, loro ti guardano e dicono, no grazie, oggi no. È un rifiuto canino cosmico.
0: Canino, io avevo letto carino, stavo sbirciando i tuoi appunti.
1: Carino.
0: No, posso dire che neanche mi interessa, ma non me ne vogliate, ma io sarà questione di gatti, mi concentravo di più, ma ho perso l'attenzione.
1: Benissimo,
0: quindi,
1: allora ne manca 3-1 per me, puoi pareggiare, non puoi vincere, puoi pareggiare, perché ne mancano due. Match point, quindi sei...
0: No,
1: sei...
0: non è vero, match point fai... vai.
1: Vabbè, insomma. Sì. Caricare mentalmente il telecomando funziona solo se lo guardi intensamente e solo per un secondo, poi muore di nuovo, ma quel secondo è magia.
0: No, non sono d'accordo, perché un secondo nella vita è tutto, a volte un secondo può salvare una situazione.
1: A volte un secondo può anche... Vabbè, andiamo avanti.
0: Un secondo fa dei danni che...
1: 3-2.
0: 3-2, ci stai, no? Dopo
1: pensa,
0: questa...
1: un secondo di... E guai per
0: il telecomando.
1: Benissimo. Poi l'ultimo superpotere di oggi, restare calmo ma solo quando dovresti agitarti. Quando succede qualcosa di grave sei zen, quando cade una penna invece entri nel panico. Un potere che non ha letto il manuale.
0: Non è del tutto inutile, se sei d'accordo, mezzo punto a me, mezzo punto
1: va
0: a te.
1: Bene, allora
0: perché
1: dai,
0: comunque pareggio. Torna utile quando devi mantenere la calma.
1: Pareggio, comunque,
0: comunque vinto tu.
1: Per concludere, dai, pareggio. E comunque ricordate, i superpoteri inutili non cambiano il mondo, ma cambiano il venerdì. E questo basta.
0: Ah, voglia.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
2: VRN.

0: Andiamo ai messaggi dei superpoteri inutili di oggi. Ne abbiamo detti qualcuno. Ho perso questa sfida e Al gentilmente mi ha concesso il pareggio,
1: dai,
0: però quel
1: sì,
0: che è giusto è giusto. Hai vinto tu oggi. E qualche potere a me è piaciuto, tipo trovare sempre il guanto sinistro. Per quale motivo? Boh, così.
1: Beh, così, è simpatico.
0: Bene, potresti fare una bancarella di tutti i guanti destri e trovare i guanti. Tu trovi quello sinistro.
1: Ah, certo,
0: e,
1: così poi.
0: Bah, vedi, mi è venuto in mente così.
1: È una roba. Sempre comunque con lucro.
0: Sì,
1: oggi è così, oggi
0: sì,
1: è così. Questo
0: no,
1: venerdì si fanno
0: così.
1: I soldi, sì, si investe e si guadagna.
0: Dobbiamo fatturare nel 2026. Sì. Andiamo ai messaggi.
1: Allora, i messaggi sono due superpoteri, quindi vediamo se trovi utili o inutili anche questi. Silvia scrive: il mio superpotere inutile è riconoscere quando sta per cadere una penna un secondo dopo che è caduta. Sono praticamente una veggente del passato. Scusa, allora,
0: Silvia, cioè, nel no, senso, non sono d'accordo.
1: Ma poi scusa, praticamente
0: una veggente del passato.
1: Però tu, una volta che è caduta, tu stai per riconoscere che sta per cadere, quindi.
0: E c'ha tipo flash, come
1: esatto,
0: si vede nei film. Flashback.
1: Ah, è già caduta. Va bene, esatto. Silvia, abbastanza inutile, brava.
0: Andiamo da Fabio. Va?
1: E poi Fabio, io ho il potere di far partire qualsiasi pubblicità su YouTube nel momento esatto in cui sto per fare qualcosa di importante. È come se l'algoritmo mi odiasse personalmente.
0: Fabio.
1: Santa pubblicità di YouTube, vogliamo dirlo.
0: Sì,
1: e tu
0: santissima.
1: Magari dici, guarda, ti faccio vedere un video. Hai mai provato?
0: Beh, ma pagate gli sti abbonamenti,
1: basta.
0: Oh.

Cari amici del Comedy, non so se conoscete questa storia o se vi ricordate il momento in cui vi abbiamo raccontato per la rubrica Genio della Settimana la storia di Albano, che è riuscito a portare Michael Jackson in tribunale. Ci vuole coraggio, eh? Tra poco ve la ricordiamo qui al Comedy Radio Show.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: VRN Radio, bellissima.
4: Your radio station.

0: Cari amici del Comedy Radio Show e caro Alo, sai chi è il genio della settimana? Forse non i ladri, ma colui che
1: colui
0: il quale, strano ma vero, assurdo, fa causa a Michael Jackson.
1: No.
0: Forse questa storia la sai, perché stiamo parlando di Albano.
1: Come no? La so. Quindi il genio è Albano oggi.
0: È Albano.
1: Ma
0: è Albano.
1: La so,
0: perché?
1: La so.
0: Perché allora, se qualcuno non dovesse saperlo.
1: Tanto scusami, l'hai visto il film? Il biopic su.
0: No, no.
1: Non l'ho ancora visto.
0: Sì, però. Che dire, non mi piace guardare le cose quando le guardano tutti, perché poi parlano, fanno, dicono. Allora io voglio far passare questa prima ondata e poi dopo me lo guardo anche.
1: Bene, bene.
0: Ci mettiamo d'accordo e poi lo guardiamo. Comunque, torniamo ad Albano. Albano che, allora, tutto è iniziato quando Albano in persona ascolta Will You Be There di Michael Jackson.
1: Sì.
0: E dice, aspetta, aspetta, io questa canzone la conosco, ma vuoi vedere che? Quindi parte l'operazione plagio sospetto. Secondo le analisi tra i due brani ci sarebbero addirittura, io questa non la sapevo, la vicenda sì, ma questo particolare no, 37 note identiche. Insomma, sono tante.
1: Non sono, non è una coincidenza.
0: Sono tante. E qui la storia diventa già molto seria, perché quasi da film, appunto, per rimanere in tema. Ma arriviamo al momento leggendario, perché Michael Jackson si presenta fisicamente in tribunale a Roma. Ok, il re del pop in aula. A spiegare che non aveva copiato nessuno e che magari le somiglianze erano casuali o che venivano da una fonte molto più antica. Ma il colpo di scena arriva dopo, perché si scopre alla fine che entrambi i brani si ispiravano direttamente o indirettamente, questo non lo sapremo mai, a una canzone del 39. Degli Ink Spots, che non so chi siano, scusate la mia ignoranza. Tra l'altro, ottimo lavorare in radio e non sapere chi sono gli Ink Spots, che secondo me saranno comunque famosi. Praticamente una catena musicale lunga mezzo secolo.
1: Allora, lo sai, io mi ricordo che ero piccolino e la canzone di Michael Jackson, questa, fu la colonna sonora di Free Willy. Te lo ricordi il film dell'orca assassina, che però è buona?
0: Sì, ma non l'ho mai visto.
1: Che dovevano liberare appunto questo orca, eccetera. Poi finisce bene la storia. E la colonna sonora era tipo, prova a cantartela, è tipo turu turururu turu.
0: Ma ci assomiglia, vero?
1: Ok, e la canzone di Albano era io volo nel sogno, io volo nel sogno. E io ho detto, cavolo, è uguale. E effettivamente, insomma, quella parte è molto molto simile.
0: Magari è quella, magari la colonna sonora di Free Willy è questa degli Ink.
1: Sì.
0: Comunque, per concludere, alla fine il tribunale ha deciso che nessuno aveva davvero inventato quella melodia e quindi niente vincitori, solo spese legali da pagare, inutili. Ma diciamo che Albano entra nella storia. Perché il genio? Perché, insomma, non solo Albano entra nella storia per la musica, ma per aver portato in tribunale niente po' di meno che Michael Jackson. Cioè, grande coraggio, devo dire. Per poi scoprire che alla fine niente, il vero autore era rimasto fermo negli anni 30. Che dire, plagio non plagio, non ho idea. Scatenatevi con i messaggi. Sappiate che questa settimana è difficile scegliere il genio della settimana, in effetti.
1: Beh, Albano vince su tutti, dai.
0: Mi sa. Mamma.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Sono le 2:00
5: RN Radio. The Calming Radio Show.